0: Mine po po po hanan ala.
1: Tommy, Tommy.
0: Hey, ya my hiao ni hiao mo ala.
1: Tommy, Tommy.
0: Eh, ha ma on way ka bo hone hila.